cor, due lettere in suo cor. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa l'alice, porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros, ricoso.

go. Tanto né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Chi ne l'ha?

Con der dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo.

l'albero, l'albero, Quel tanghero, quel tanghero, quel tanghero. Mai tardi,